0: Io me ne se sei rubio.
1: Znam.
2: 24 sata nad gradom. Jagodinski Gong Radio.

0: ovoga leta osvežava i prija.
1: Gong Radio.
2: Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.